0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.
1: Paolo Vallesi, a ridere di te.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: The Rockets, che colpa abbiamo noi? La no-

0: Sono le ore 2 e 29 minuti.
1: Ogni giorno, ogni notte, tante emozioni. La musica di Radio Ricordi.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Piero Focaccia, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Per

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Biagio Antonacci, quanto tempo è ancora? No.

0: Esatta.
1: Sono le ore 3 e 30 minuti.
2: Lasciati trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
3: Zucchero, indaco degli occhi del cielo.

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Daniele Silvestri, La Paranza.
2: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Paranza, Paranza, Paranza.

0: Ricordi in musica.
1: Edoardo Vianello, abbronzatissima.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Fabio Concato, Tienimi dentro te. C'era

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Saranno stati anche

delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Cresce anche oggi il tuo giro d'affari, grazie ai clienti di sempre e ai nuovi contatti che Mercurio mette sulla tua strada. Toro. Saturno è sempre fastidioso, quante noie porta a galla per la forma, lo stato d'animo e le scarse gratificazioni in generale. Venere però ti aiuta, in amore hai successo. Gemelli. Giornata decisamente monotona sotto tutti i punti di vista. In ufficio i soliti incarichi e le stesse facce. In famiglia il medesimo litigio per questioni economiche. Cancro. Oggi il vostro umore non è decisamente né stabile né sereno. Evitate le occasioni di vedere gente se non sono proprio indispensabili. Leone. In ufficio state calmi, soprattutto per quanto riguarda i possibili ritardi nelle consegne. Vergine. Pignoli e testardi per natura vi impegnerete al massimo e senza sosta nel tentativo di portare a termine un progetto cui da tempo state lavorando. Bilancia. Chiuderete la giornata con qualche soddisfazione in più grazie all'impegno profuso, ma anche tanta stanchezza che, fomentata da una Venere birichina in opposizione, vi renderà intemperanti con il partner. Scorpione. Ottima giornata per viaggiare, anche perché gli spostamenti sono favoriti in tutti i sensi. Non ultimo quello di avere un'ottima scusa per conoscere gente diversa. Sagittario. Se volete mettervi in proprio, cambiare attività o fare carriera, non lasciate passare invano questa giornata, in cui non solo le stelle vi sono vicine, ma c'è qualcuno di importante che può darvi la classica spintarella. Capricorno. Non fatevi intimidire da quel superiore dall'aria piuttosto minacciosa. Se avete qualcosa di cui lamentarvi, fatelo proprio oggi. Non rimandate. Acquario. Luna e Marte vi creano qualche problema. La prima vi confonde le idee. Il secondo moltiplica a dismisura le vostre reazioni emotive. Pesci. Oggi non vi conviene prendere le cose di petto. Lasciate che gli altri si scaldino e che poi si ridimensionino. E per oggi è tutto. L'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Nicola Di Bari, chitarra suona più piano.
2: Chitarra suona.

0: Sono le ore 4 e 32 minuti.
1: Radio Ricordi, grandi successi nelle note della musica più bella.

0: Lasciati trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento.

0: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
1: L'estate che torna sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste. Quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado

0: Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai la nostalgia di riascoltarle? Affidati alle nostre frequenze. Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
1: Nina Zilli, l'uomo che amava le donne.
2: Sai

Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

0: Massimo Ranieri, Ti penso.
1: Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Samuele Bersani, giudizi universali.
2: Troppo

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Luca Carboni, Solarium.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Claudio Baglioni, Signora Lia.

0: trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
1: Lucio Battisti, La canzone del sole.

0: lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Irene Grandi, vai, vai, vai.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Paolo Vallesi, voglio fare l'amore con te.

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAI 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Cresce anche oggi il tuo giro d'affari, grazie ai clienti di sempre e ai nuovi contatti che Mercurio mette sulla tua strada. Toro. Saturno è sempre fastidioso. Quante noie porta a galla per la forma, lo stato d'animo e le scarse gratificazioni in generale. Venere però ti aiuta, in amore hai successo. Gemelli. Giornata decisamente monotona sotto tutti i punti di vista. In ufficio i soliti incarichi e le stesse facce. In famiglia il medesimo litigio per questioni economiche. Cancro. Oggi il vostro umore non è decisamente né stabile né sereno. Evitate le occasioni di vedere gente se non sono proprio indispensabili. Leone. In ufficio state calmi, soprattutto per quanto riguarda i possibili ritardi nelle consegne. Vergine. Pignoli e testardi per natura vi impegnerete al massimo e senza sosta nel tentativo di portare a termine un progetto cui da tempo state lavorando. Bilancia. Chiuderete la giornata con qualche soddisfazione in più grazie all'impegno profuso, ma anche tanta stanchezza che, fomentata da una Venere birichina in opposizione, vi renderà intemperanti con il partner. Scorpione. Ottima giornata per viaggiare, anche perché gli spostamenti sono favoriti in tutti i sensi. Non ultimo quello di avere un'ottima scusa per conoscere gente diversa. Sagittario. Se volete mettervi in proprio, cambiare attività o fare carriera, non lasciate passare invano questa giornata, in cui non solo le stelle vi sono vicine, ma c'è qualcuno di importante che può darvi la classica spintarella. Capricorno. Non fatevi intimidire da quel superiore dall'aria piuttosto minacciosa. Se avete qualcosa di cui lamentarvi, fatelo proprio oggi. Non rimandate. Acquario. Luna e Marte vi creano qualche problema. La prima vi confonde le idee. Il secondo moltiplica a dismisura le vostre reazioni emotive. Pesci. Oggi non vi conviene prendere le cose di petto. Lasciate che gli altri si scaldino e che poi si ridimensionino. E per oggi è tutto. L'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
2: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Paolo Meneguzzi, una regola d'amore.

0: Bolt.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: CNR, giornale radio.
4: È ufficiale, Giovanni Carnevali, ex Sassuolo, il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Sarà un futuro di successi. Il proclama del 66enne dirigente milanese, accettate le dimissioni di Comolli, a cui andranno 850.000 euro lordi. Mondiali di calcio, vittorie ieri di Messico, Corea del Sud contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Stasera si inaugura la sede canadese a Toronto, altra cerimonia d'apertura. A seguire i padroni di casa contro la Bosnia. Domani USA-Paraguay. Pallavolo Nations League maschile. Dopo il KO con la Francia al debutto, ieri Italia-Germania 3-1. Nella notte, tra sabato e domenica, sfida con la Turchia. Lunedì, gli Stati Uniti, parola all'opposto azzurro, Alessandro Bobolenta.
5: Saranno sicuramente due partite difficilissime come queste due, perché ovviamente sono squadre che vogliono lottare anche loro e hanno lottato in queste due partite qua. Quindi sicuramente noi dovremo farci trovare pronti e arrivare fortissimi in campo.
4: Formula 1 a Barcellona, Russell, Piastri, Leclerc nelle prime libere dei giovani, dove come da regolamento in alcune gare stagionali, sette matricole hanno sostituito i piloti titolari. Quinto l'italiano Fornaroli con la McLaren, ottavo il ferrarista Beganovic. È tutto da Gianni De Gaetano.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ogni giorno, ogni notte, tante emozioni. La musica di Radio Ricordi.

0: I ricordi non si spengono mai. Radio Ricordi.
1: Ron, non abbiamo bisogno di parole.

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Sono le ore 7, in punto.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Cheratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49€. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: CNR, giornale radio.
5: Buonasera da Daniele Ubaldi. La notizia di un raggiunto accordo sul memorandum Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra nel Golfo diviene subito oggetto di distingue e dichiarazioni contrastanti. Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in attesa i media si astengano da speculazioni sul suo contenuto. E dall'Iran trapelano indiscrezioni sul memorandum ben diverse da quelle esposte da Trump, sia sul programma nucleare civile, sia sull'arsenale balistico. Anche su Hormuz, tanto che poco fa il presidente americano ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Più esplicito il ministro della difesa Katz, non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti nel sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale Santa Cruz era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano una ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere per un

0: meno, indice in calo del 5,3%, anche perché aumentano gli inattivi che non hanno né cercano lavoro, 44.000 in più, e rappresentano oltre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, è il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, per effetto della crescita sia delle retribuzioni che dei contributi sociali. Su base annua l'incremento è del 3%, trainato soprattutto dai contributi. E tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza. Lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A fare la vacanza sarà solo il 44%. Della popolazione, di questi la maggior parte, il 54,8%, opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. La larga maggioranza, l'84%, resterà in Italia anche per i rincari sui voli, ma i rialzi riguardano anche i costi di una semplice vacanza al mare, più 3% sull'anno precedente, più 2,8% in montagna, in crociera più 4,7%. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
4: Aleandro Baldi, Come le stagioni.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: la musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Anna Tatangelo, Averti qui.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Alex Britti, Oggi sono io.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: lasciati trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
1: Gino Paoli, Gorilla al sole.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
2: CNR, giornale radio.
3: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.

essere lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato,

0: se potessi tu sorprendermi.
1: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
2: Sai, la gente è strana.
3: Elisa, almeno tu nell'universo.

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Le vibrazioni in una notte d'estate.
2: Baciami.

0: Sono le ore 7 e 59 minuti.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Cronos, Lab Italia. In Italia si assiste al passaggio dal vecchio sistema contrattuale ad uno più dinamico che nasce dalle nuove norme previste dal decreto lavoro. A dirlo è il segretario generale di Confintesa, Francesco Prudenzano.
6: Pensiamo che sia arrivato il momento di rompere lo schema di contrapposizione, ma entrare in uno schema di collaborazione tra organizzazioni sindacali datoriali e consulenti del lavoro, che sono il tramite delle aziende, offrendo quello che è la nostra, il nostro articolo principale, cioè i meccanismi contrattuali e la contrattualistica. Noi abbiamo capito che in questo momento in Italia si sta facendo un passaggio dal vecchio sistema contrattuale, che chiaramente fa le sue resistenze per non cambiare, a un nuovo sistema, diciamo, più dinamico, che può essere probabilmente battezzato con le nuove norme del decreto lavoro, se passeranno così come pensiamo siano state impostate.
5: Ad aprile 2026 le vendite al dettaglio rispetto al mese precedente sono stazionarie in valore e diminuiscono in volume. In lieve aumento le vendite dei beni alimentari in valore, mentre calano quelle in volume. In diminuzione le vendite dei beni non alimentari, rispettivamente meno 0,2% in valore e meno 0,4% in volume, lo rileva l'Istat. Per quest'anno l'inflazione è attesa in forte risalita per via delle ricadute della crescita dei prezzi delle materie prime. Lo scrive l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana, spiegando che il deflattore della spesa delle famiglie si assesterebbe in media ad anno al 2,9%, per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. Nel 2026 l'Istat stima per l'occupazione, misurata in termini di unità di lavoro, un rallentamento della dinamica di crescita, a cui si accompagnerebbe tuttavia un ulteriore calo del tasso di disoccupazione. Dalle tate agli agricoltori e ai muratori, in Italia il lavoro nero continua a rappresentare una realtà economica di dimensioni rilevanti. Secondo un'analisi dell'ufficio studi della CGA su dati Istat riferiti al 2023, il volume d'affari generato dall'economia sommersa supera i 77 miliardi di euro all'anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Pino Daniele, Occhi che sanno parlare.
2: Oh,

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Fabio Concato, prendi la luce.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Nina Zilli, 50.000.

0: Radio Ricordi. Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Stadio Ricordi. Grandi successi nelle note della musica più bella.
1: Massimo Ranieri, Rose Rose.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
4: CNR giornale radio.
5: I tifosi che applaudono un arbitro sono una rarità, i tifosi che lo osannano, un evento da inserire nei libri di storia. Omar Artan è stato accolto come un eroe al rientro in Somalia, dopo che gli Stati Uniti lo hanno respinto alla frontiera per presunti legami col terrorismo. 11 ore di interrogatorio prima del visto negato, nonostante fosse in possesso di tutti i documenti necessari e di un passaporto diplomatico. Miglior arbitro africano del 2025, selezionato per i mondiali, Artan è subito diventato un simbolo delle proteste contro le politiche antimigratorie e repressive dell'amministrazione Trump. Lui pensa al campo e promette: sarò presente ai prossimi mondiali, non mi lascio scoraggiare. E allora, se la FIFA si limita a parlare di spiacevole episodio fuori dal controllo dell'organizzazione, la buona notizia arriva dall'UEFA. Artan è stato designato per dirigere la prossima Supercoppa tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, appuntamento al 12 agosto a Salisburgo. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.

0: Tiziano Ferro, la differenza tra me e te.
1: La differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Ivano Fossati, la mia banda suona il rock.

0: Luca Carboni, Silvia Lo Sai.
1: La maglia del Bologna, 7 giorni su 7, pochi passaggi, molti dribbling,

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Rita Pavone, alla

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Giovanotti, ragazza magica.

0: Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio, il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente

0: dopo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
6: Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te era vero quell'amore che mi hai dato ieri. Io sarò per te.
7: Gigi D'Alessio, io sarò per te.

0: Radio Ricordi. Ulaula.it, semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Radio Ricordi, l'oroscopo.
2: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Cresce anche oggi il tuo giro d'affari, grazie ai clienti di sempre e ai nuovi contatti che Mercurio mette sulla tua strada. Toro. Saturno è sempre fastidioso. Quante noie porta a galla per la forma, lo stato d'animo e le scarse gratificazioni in generale. Venere però ti aiuta, in amore hai successo. Gemelli. Giornata decisamente monotona sotto tutti i punti di vista. In ufficio i soliti incarichi e le stesse facce. In famiglia il medesimo litigio per questioni economiche. Cancro. Oggi il vostro umore non è decisamente né stabile né sereno. Evitate le occasioni di vedere gente se non sono proprio indispensabili. Leone. In ufficio state calmi, soprattutto per quanto riguarda i possibili ritardi nelle consegne. Vergine. Pignoli e testardi per natura, vi impegnerete al massimo e senza sosta nel tentativo di portare a termine un progetto cui da tempo state lavorando. Bilancia. Chiuderete la giornata con qualche soddisfazione in più grazie all'impegno profuso, ma anche tanta stanchezza che, fomentata da una Venere birichina in opposizione, vi renderà intemperanti con il partner. Scorpione. Ottima giornata per viaggiare, anche perché gli spostamenti sono favoriti in tutti i sensi. Non ultimo quello di avere un'ottima scusa per conoscere gente diversa. Sagittario. Se volete mettervi in proprio, cambiare attività o fare carriera, non lasciate passare invano questa giornata, in cui non solo le stelle vi sono vicine, ma c'è qualcuno di importante che può darvi la classica spintarella. Capricorno. Non fatevi intimidire da quel superiore dall'aria piuttosto minacciosa. Se avete qualcosa di cui lamentarvi, fatelo proprio oggi. Non rimandate. Acquario. Luna e Marte vi creano qualche problema. La prima vi confonde le idee. Il secondo moltiplica a dismisura le vostre reazioni emotive. Pesci. Oggi non vi conviene prendere le cose di petto. Lasciate che gli altri si scaldino e che poi si ridimensionino. E per oggi è tutto. L'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
1: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.

0: Sport. Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Dalle proteine del latte ai sacchetti monouso, è da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali, generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti, il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAEG 5,63. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Che ne dici di scappare io e te? Che ne dici? L'idea ti va?
7: Gianni Morandi, bella giornata. C'è un bel...

0: Stadio Ricordi, grandi successi nelle note della musica più bella.
1: Umberto Tozzi, Io camminerò.

0: Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai la nostalgia di riascoltarle? Affidati alle nostre frequenze. Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
1: Povia, vorrei avere il becco.
2: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento. Sì, ma con la testa fra

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Fiorella Mannoia, metti in circolo il tuo amore.
2: Hai

0: Sono le ore 10 e un minuto.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In primo piano l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. Nella notte ancora tensioni nello stretto di Hormuz. Alessio Galea.
5: Data e luogo della firma saranno annunciati a breve. Donald Trump esulta per il raggiungimento dell'intesa preliminare con l'Iran per la fine della guerra. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma che l'accordo non è mai stato così vicino. Conferme arrivano anche dal Pakistan, paese mediatore. Ma restano tensioni su alcuni punti. Trump ha bollato come fake news le notizie sui contenuti del memorandum fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato e alla fine del blocco navale americano in cambio della riapertura di Hormuz, anche il contestuale sblocco dei fondi iraniani congelati, seguito da 2 mesi di trattative sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa non include lo sblocco dei fondi e prevede già accordi sul dossier nucleare. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, dalla Siria e da Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 in Francia, Trump rilancia le accuse contro gli alleati europei. Il loro contributo per arrivare alla pace è stato irrilevante.
4: La Juventus riparte da Giovanni Carnevali. Sarà un futuro di successo, le prime parole, il servizio di Jenny De Gaetano.
6: La Juventus cambia tutto ancora una volta, la terza in quasi 4 anni, qualcosa di impensabile per la storia della vecchia signora colpevolmente maltrattata da maghi presunti dietro la scrivania in panchina. Ci ha pensato John El Khan, ultimo baluardo della famiglia Agnelli, di quello slogan impresso nei cuori bianconeri prima che sulle maglie: vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta. E così, per tornare ad essere felici, via l'uomo dei numeri, degli algoritmi, Damian Comolli, che intascherà comunque 850.000 euro lordi. Arriva Giovanni Carnevali, 12 stagioni praticamente perfette al timone del Sassuolo. Sarà un futuro di successi, le prime parole del 66enne dirigente milanese, a cui spetterà prima di tutto riportare la serenità alla continassa compromessa dalla gestione francese. Sorride Luciano Spalletti, ricordiamo un suo lungo abbraccio in campo con Carnevali in occasione dell'ultimo incrocio in campionato con gli emiliani. Ed ora sotto con il mercato. Ci sono da riempire tante caselle, dal portiere in Paul Dibu Martinez a quelle del centrocampo dell'attacco, che magari riabbraccerà, chissà, Dusan Vlahovic dopo la rottura del serbo con la vecchia dirigenza, che fortunatamente per il popolo juventino fa ormai parte del passato.
4: Mondiali di calcio. Dopo la cerimonia d'apertura in terra messicana, ieri è toccato al Canada con l'evento inaugurale di Toronto, che ha preceduto l'esordio dei padroni di casa contro la Bosnia, terminato 1-1. Nella notte a Los Angeles è debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1. Stasera alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera. Ed è tutto, a più tardi.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Stadio, il resto conta poco.

ricordi. La radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi. Note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Bond. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bond.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ogni giorno, ogni notte, tante emozioni. La musica di Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi.
1: 011 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Radio Ricordi.
1: Zero assoluto, svegliarsi la mattina.

0: Sono le ore 11 e 2 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
2: Anna Tatangelo, quando due si lasciano.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Laura Pausini, la soluzione.
1: Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Radio Ricordi. Qualità alta, prezzi imbattibili, solo su ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Alex Baroni, La distanza di un amore.

0: Bot.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da un euro. Batte forte, sempre.
5: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
6: Chiedi libertà.
7: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole.
6: Lo sai, non so.

Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

0: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
1: Alex Britti, Solo una volta.

0: in musica.
1: Adamo, affida una lacrima al vento.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 12 e 3 minuti.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Ok, salute e benessere.
4: Buon sabato 13 giugno da Francesco Bianco, siamo all'appuntamento con Ok, salute e benessere. Allora, oggi ci occupiamo di occhiali da sole, sapete che sono molto importanti in questo periodo. Grazie al professor Francesco Loperfido del San Raffaele di Milano capiremo quali occhiali comprare, ma soprattutto ci spiegherà il test immediato per capire se gli occhiali che abbiamo comprato, magari dalla bancarella, come dire, ci stanno rovinando la vista. Per molti sono l'accessorio glamour dell'estate da abbinare al costume o al look d'aperitivo, per altri un acquisto d'impulso da fare su una bancarella o direttamente in spiaggia da un venditore ambulante, ma la scelta dell'occhiale da sole è tutt'altro che una questione di moda. Si tratta di una decisione medica a tutti gli effetti che, se sbagliata, può causare danni seri e immediati ai nostri occhi. A lanciare l'allarme, vi dicevo, il professor Francesco Loperfido, oculista responsabile del servizio di oftalmologia generale San Raffaele di Milano e membro della commissione difesa vista. Secondo l'esperto è necessario un radicale cambio di mentalità. Gli occhiali da sole vanno considerati veri e propri dispositivi di protezione individuale. Il mercato parallelo degli occhiali low cost acquistati in contesti improvvisati nasconde insidie sottovalutate. Una lente scura ma priva di filtri reali è persino più dannosa del non indossare nulla. Inganna la pupilla facendola dilatare e lasciando che i raggi ultravioletti penetrino ancora più a fondo nell'occhio, avete capito, no? Se non ci sono i filtri in questi occhiali, ma la lente oscura, è come dire, la nostra pupilla pensa di essere al riparo e si apre e lì entrano tutti i raggi UV. Per capire se l'occhiale che abbiamo tra le mani è sicuro, il professor Loperfido ci ha suggerito un trucco pratico e immediato alla portata di tutti. Allora, un semplice test per verificarne la qualità consiste nel guardare un oggetto fisso e muovere l'occhiale davanti agli occhi. Se l'immagine riflessa appare distorta, deformata o ondulata, significa che la lente è difettosa e otticamente inadeguata. Oltre al danno visivo c'è il rischio legato ai materiali della montatura. Plastiche scadenti, vernici tossiche o trattamenti superficiali low cost possono provocare reazioni allergiche, anche violente, e dermatiti da contatto, amplificate dalla sudorazione estiva. Non esiste un occhiale da sole universale per ogni situazione. L'esposizione ai raggi UV cambia drasticamente a seconda dell'ambiente e l'utilizzo di una lente inadeguata in contesti estremi può provocare infiammazioni acute. Al mare e in barca è fondamentale utilizzare lenti polarizzate, le uniche in grado di tagliare i riflessi accecanti del sole sullo specchio dell'acqua. In montagna l'intensità dei raggi UV e della luce blu aumenta con l'altitudine. Servono occhiali avvolgenti che blocchino il 100% delle radiazioni. Chi sfida l'alta quota

0: trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

più ricordi. La radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi. Note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Le emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio.
2: Prima di partire.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Edoardo Vianello, i Vatussi.
2: Nel continente nero,
3: balabonzi bonzi bo,
2: alle falde del Kilimangiaro.

0: Stadio Ricordi. Grandi successi nelle note della musica più bella.
1: Massimo Ranieri, Perdere l'amore.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

0: Lasciati trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
1: Riccardo Cocciante, sulla terra io e lei.

0: Sergio Cammariere, l'amore non si spiega.
1: Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che

0: Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da acqua e sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
3: Gigi D'Alessio, Io che non vivo.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Vasco Rossi, La Compagnia.
2: Mi so

0: Radio Ricordi. Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: CNR, giornale radio.
3: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
2: Nicola Di Bari, Il cuore è uno zingaro.
3: Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente,

L'ho vista dopo un anno, l'altra notte. Rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Max Pezzali.

0: Sono le ore 14 e un minuto.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Albano, nel perdono.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Radio Ricordi.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Donatella Rettore, splendido splendente.

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Alex Baroni, cambiare.

0: Radio Ricordi. Hai bisogno dell'auto giusta? Al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
3: Negrita, Magnolia.

0: I Camaleonti, Io per lei.
1: È lei che mi sveglia al mattino e la notte mi copre

0: Sono le ore 15, in punto.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: La musica delle emozioni. La musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

Radio Ricordi. Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Radio Ricordi, grandi successi nelle note della musica più bella.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Questo giorno di pensieri pesanti, dove sono e chi sono? Tu non sai cosa fare, tu non sai cosa dire.
2: Biagio Antonacci, prima di tutto.
1: Dovresti

0: prima di tutto dovresti stringermi forte e farmi male.
1: Lasciati trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Luigi Tenco, Vedrai, vedrai. One.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai nostalgia di riascoltarle?
5: Affidati alle nostre frequenze. Rivivi

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Mario Venuti, una pallottola e un fiore.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Alex Britti, una su un milione.
2: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare.

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Little Tony, la spada nel cuore.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Lucio Battisti, Io vorrei, non vorrei.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Daniele Baldi, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato. Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99 euro. Le creme viso a 10,99 euro. Con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Anna Oxa, Quando nasce un amore.
1: Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Come fai?

0: come potrei.
1: Alexia, dimmi.

0: pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sempre più vicino l'accordo Stati Uniti-Iran, possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra, dice Trump. L'Iran non esclude invece una ratifica da remoto. Sul testo sembrano esserci diversi nodi irrisolti, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Alessio Galea.
3: Tra cauto ottimismo e frenetici contatti diplomatici, il mondo guarda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Dato per imminente da Donald Trump, luogo e data della firma saranno annunciati a breve. Possibile sede Ginevra già domani, sebbene Teheran ipotizzi una ratifica con firma da remoto, intesa di base confermata anche dal Pakistan, paese mediatore. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Resta il nodo del dossier nucleare, con l'Iran che precisa i colloqui si terranno in seguito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano, chiesto finora come precondizione dall'Iran. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo dal Libano. Stamani l'IDF ha attaccato Hezbollah nel sud del paese e nei raid, riferiscono i media libanesi, è rimasto ucciso il sindaco di Rian nel distretto di Jezzin. Nella notte nuove tensioni anche a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani diretti contro navi commerciali. Sullo sfondo dei nuovi proclami di Trump, le rinnovate accuse del capo della Casa Bianca agli alleati europei e al G7. Il loro contributo alla pace è stato del tutto irrilevante.
2: Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti. Ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio di Jenny De Gaetano.
4: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anitta, Los Angeles, glamour in perfetto stile hollywoodiano, ha aperto casa USA di questi tempi, l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle e strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carne delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo, la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice, quanto mai inelegante, perché l'Italia ha 4 stellette cucite sul petto. E tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati. Il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo a 799 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
6: Lasciati trasportare dalla musica dei Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
7: Ricky Roberts, stasera mi butto.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Lucio Dalla, tu non mi basti mai.
2: Ora io

0: Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai nostalgia di riascoltarle? Affidati alle nostre frequenze. Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
1: Marco Armani, uno sull'altro,

0: Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
5: Gigi D'Alessio, dove sei?

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio Ricordi. Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Gerardina ha trovato, ma non ho più la mia.

0: out.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: CNR, giornale radio.
6: Il fine settimana inizia all'insegna di una rimonta dell'anticiclone subtropicale. Nel corso del pomeriggio non sono attesi disturbi sul nostro paese. A fronte di qualche innocua velatura al nord, specie al nord-ovest, avremo cielo pressoché limpido sul resto d'Italia. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali, senza però piogge associate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
9: Riccardo Cocciante, tu sei il mio amico carissimo. Perché?

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 17 e 59 minuti.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49€. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
9: Antonello Venditti, dalla pelle al cuore.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Donatella Rettore, Cobra.

0: Radio Ricordi.
1: Noleggio Super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Sei su Radio Ricordi.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Laura Pausini, fidati di me.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: CNR, giornale radio.
4: Ben trovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. È a partire dalla frequenza cardiaca che si può prevedere lo sviluppo del declino cognitivo dei pazienti. Lo afferma un team di ricerca internazionale in un articolo pubblicato di recente sul Journal of American Heart Association. Gli esperti sono giunti a queste conclusioni dopo aver esaminato i dati provenienti da un campione di oltre 500 persone. Negli individui che durante il sonno hanno una frequenza cardiaca più rapida e complessa, infatti, il declino cognitivo sembrerebbe essere meno rapido. Svolta in Cina, dove un'equipe di scienziati ha messo a punto delle lenti a contatto che consentono a chi le indossa di vedere l'invisibile. Il dispositivo aumenta le capacità naturali degli esseri umani, intercettando anche i raggi infrarossi tra gli 800 e i 1600 nanometri di lunghezza d'onda. Gli esperti sono convinti che una soluzione di questo tipo, se opportunamente sviluppata, potrebbe risolvere i problemi di tutti quei pazienti che non riescono a visualizzare correttamente i colori, come i daltonici. La ricerca è comparsa di recente su Cell. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di scienza e cultura.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Eros Ramazzotti, solo ieri.
2: Solo ieri.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Max Pezzali, lo strano percorso.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.
1: Ornella Vanoni, Domani è un altro giorno. È un...

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Sono le ore 19 e 2 minuti.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La 23esima edizione del mondiale Formula itinerante ha aperto la sua terza casa dopo quella messicana, quella in terra canadese. Nella notte, praticamente all'alba italiana, a Los Angeles, altra cerimonia d'apertura con star della musica internazionale, dal rapper Future alla cantante brasiliana Anitta, poi il debutto scintillante degli Stati Uniti, che hanno calato il poker sul Paraguay con venature d'Italia nel tabellino dei marcatori, il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA, insieme alla doppietta del bomber del Monaco, Balogun. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar-Svizzera, a mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri, ricordiamo, l'1-1 in Canada-Bosnia. Intanto divampa la polemica dopo l'ironia fuori luogo di Gianni Infantino contro gli azzurri fuori dai mondiali. Con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia fuori luogo del presidente della FIFA, voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport a bordo della FIGC, l'ha definita un'uscita infelice. Voltiamo pagina, chiusa senza gloria la parentesi, come gli altro ribaltona alla Juventus che si affida a Giovanni Carnevali nel doppio ruolo di AD e direttore generale. L'ex dirigente del Sassuolo ha parlato già con Spalletti lunedì alla Continassa, è in calendario un summit societario. Le nuove linee guida del mercato bianconero sposano i giocatori italiani, da un Chiesa bis alla tentazione Berardi. Pallavolo, giornata di riposo per la nazionale maschile impegnata in Canada nella tappa di apertura di Nations League. Gli azzurri, una sconfitta e una vittoria, torneranno sul parquet all'1:30 di stanotte a Ottawa contro la Turchia e alla mezzanotte di domani incrocio con gli USA. Parola al libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
4: Saranno altre due partite tostissime. La Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheremo di fare il meglio possibile.
3: Infine la pallanuoto, la Prorecco alla caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i liguri affrontano in finale il Barceloneta. Ed è tutto, a più tardi.
5: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
10: Ciao amore, come va la tua vita? Io qui dentro sto bene e non mi costa fatica. Mi piace, ho imparato a marciare. Domani che forte
11: Fabio Concato, ciao amore.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Ivan Graziani, Firenze, canzone triste.

Radio Ricordi. Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: CNR, giornale radio.
3: Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali, ma senza piogge associate. Nella mattinata di domani l'anticiclone africano si estenderà ulteriormente sul nostro paese, regalando una giornata soleggiata e calda ovunque. Nubi sparse solamente al nord e su parte del centro. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria, con tanto sole e clima caldo ovunque, specie al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
6: Lasciati trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
7: Christian, un'altra vita, un altro amore.
8: Quante volte?

0: Sono le ore 19 e 59 minuti.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: Franco Simone, Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Negrita, rotolando verso sud.
2: Ogni

0: la pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
2: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.

la musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Negramaro, cade la pioggia.

carta bianca per il tuo racconto. Scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi.

0: sono pronto.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 21 e un minuto.
3: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Gigi D'Alessio, la forza delle donne.
2: La forza.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Alexia, come tu mi vuoi.

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: I profeti, gli occhi verdi dell'amore.

0: Sono le ore 22, in punto.
1: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Francesco De Gregori, piano bar.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Fabio Concato, tornato.

0: radio. Ricordi, ricordi.
1: Mario Venuti, crudele.

0: Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.
1: Riccardo Del Turco, luglio.

0: Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore, al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
2: Stadio, mi vuoi ancora?

0: Giovanotti, a te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
2: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo.

0: i tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
2: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori.
3: Fabrizio Moro, eppure mi hai cambiato la vita.
2: Gli amori

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Malika Ayane, come foglie.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Adriano Celentano, il ragazzo della via Gluck.

0: Stadio Ricordi. Grandi successi nelle note della musica più bella.
1: Dario Baldambembo, tu cosa fai stasera?

0: come stai stasera? Ti senti solo, vuoi che resti con te? Ma sì, parliamo un po'.
1: Ron, Gio Temerario. Io

0: I ricordi non si spengono mai. Radio Ricordi.
1: Sta per grandinare.
2: Alessandra Amoroso, Immobile.
1: Ed io non...

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Gerardina Trovato, Jackie e Vampiri.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Gino Paoli, Sapore di sale.

0: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.
1: Mango, oro,

0: Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.
1: Gigi D'Alessio, Non mettermi in croce.
2: Lascia cadere il tuo vestito, spegni la luce, facciamo la pace, non mettermi in croce.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Viaggio Antonacci, non vivo più senza te.

0: lasciati trasportare dalla musica di Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
1: Caterina Caselli, 100 giorni. 100 giorni.

0: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.
1: Capita quando capita.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio. Ricordi, ricordi.
1: Giusy Ferreri, ma il cielo è sempre più blu.

Radio Ricordi continua a riscuotere un enorme successo e a ricevere sempre più grandi consensi. Grazie a tutti voi che ogni giorno ci ascoltate. Ogni giorno vi emozionate insieme a noi. Radio Ricordi, emozioni in musica.

0: Sono le ore 1:03.
1: Stai ascoltando Radio Ricordi, i grandi successi di ieri e di oggi. Radio Ricordi.

Radio Ricordi, la radio che fa battere forte il tuo cuore al ritmo della musica più emozionante. Radio Ricordi, note che sfiorano le corde dell'anima.

0: trasportare dalla musica dei Radio Ricordi attraverso i momenti più belli che hai vissuto. Radio Ricordi, per non dimenticare.
1: I teppisti dei sogni, piccolo fiore, dove vai?

0: Sono le ore 1:32.
1: Lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi. Radio Ricordi, per non smettere mai di sognare.

0: Hai la passione per le canzoni di un tempo? Hai nostalgia di riascoltarle? Affidati alle nostre frequenze. Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
1: Pino Daniele, Putesse Serallero.